namo fa wa kumeni na mwa ebiati nyamko pwanche. Oye mo promu fani watongo. Jana sini kuchia fu na natoyo sudaso.

noche. Oh, Ebenezer, Osha. Hey! Rakatakabara Masatakabaya. Osha Nasi.

0: Shira Prenu
1: Menimo Nyam Prenasso
0: Amati Menimo Nyam Prenu
1: Ma

asana mado ntimi ahwena ne mienu ne miensa owo yentem di amrika di ahopopo di osuroya wade ne safo abre no asana mado di amrika yentem ni ahopopo ni osuroya wade ne tumi bre no wa sori won ku ne mede mo ori kenyane huwa na semo ori kenyane huwa na yeyemo o kenyane huwa ne